0: troppo bene. Che cosa ci potrei trovare?
1: Non passa mai notturno.
2: Són les 7 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!